0: Happening when they love me. Happening when they love me.
1: Happy, e che anno? Te tu non muovete.

0: happening when I love me. Happening when I love me.
1: Happy e che han? De tu non muovete.